0: Tejano 1600, Tucson's numero uno for Tejano.
1: Alicia Villarreal y el grupo Límite, and your numero uno for Tejano. It's Jay-Z on the radio. Got the latest vibe.

favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

Your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.